0: Il non è ancora la nostra.
1: Seventy-one forty-four Kingsley, Cross of Pattern Elms, for an unknown medical alarm.
0: You know.